Mano Chutagamo, Walbalele, Wajuyamo, Woro, Walaya, Chamere Ramo, Mano, Wara Yeglamo.